0: Diventa esattamente come il tuo vicino di casa, assumendo le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Esprimi con orgoglio il tuo desiderio di conformismo. Le pillole gialle, in pratiche confezioni da 7.000, sono adatte anche a bambini e animali e non hanno bisogno di prescrizione medica.
0: Istituto di Obbedienza Animale, costruttori di uomini nuovi.
2: Sorry, I'm looking for God. Anybody see God?

0: Señor Valiant. Señor Valiant. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò.
1: Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo.
0: No, no, no, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
1: Sì, beh... E lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
0: Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.

0: Brennan, that was beautiful, and it totally exemplified what the message of the song is at the end of this record.
1: C'era un giardino dai mille colori. Lo scellerato ne ha fatto un deserto, facendo essiccar le foglie e i fiori, lasciando la terra nello sconcerto. Questi 20 anni ha raccolto sospiri e lacrime amare di solitudine. Adesso non ha più suoni e respiri e lascia una vita nell'inquietudine. Non ci sarà ombra a lenire pensieri, nidi di uccelli a vegliare la quiete. Non avverrà scambio di desideri, né soffi di vento a calmare la sete, di spiar la vita tra oscuri sentieri che da sotterra indicano mete.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2:43.
1: Non ce l'abbiamo con i neri e gli africani, solo non vogliamo che ci rubino il lavoro. Non ce l'abbiamo con gli omosessuali, solo non vogliamo che ci contaminino con il loro morbo. Questa è una destra nuova che vuole battersi per rispetto della civiltà alla democrazia. Non ce l'abbiamo con i zingari, solo non vogliamo che mettano in pericolo la nostra comunità, che è roulotte senza doppi sensi. Non ce l'abbiamo con gli immigrati, solo non vogliamo che occupino le nostre case. Questa essa è una destra nuova che vuole mettersi dalla parte del cittadino e del lavoratore. La pelle, la lingua, la razza non c'entra. E se non capite questo, siete degli ebrei!

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Giroma.

è il fascismo di oggi, altrettanto violento, a cui manca soltanto il potere per ridiventare quello che era, cioè la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza. Un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no. Dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione.

Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: anche dove non mi
1: solitudo, beatitudo. Se mi cerchi, usa Google. Passo e chiudo, pasto nudo. Scrivo e fumo, faccio un bagno nel buio. Squash, sono sull'isola di Lost. Forse tornerò, forse no. Grazie a questi fogli ghost.

0: Il tuo tempo libero è davvero tuo? Gli oggetti che compri sono tuoi fino in fondo? Di chi sono i tuoi desideri?
1: Tu puoi ancora decidere. Ingoia le pillole gialle. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: It's bad to be alone.
1: Alone. Bad. Friend. Good. Friends. Good.

Radio Cirò, la radio dei grandi successi.

Sto qua, chi è? Fanno animale. Quante bestie che si stanno qua, quante bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo...

0: Canta come un angelo. Siete tutti molto bravi. E una scrittura la troverete di sicuro.
1: Sì, nel coro degli alpini.
0: A te potrei proporla subito io, una scrittura.
1: Un contratto con te è un'offerta che potrebbe interessarmi.
0: Sentiamo le condizioni.
1: Beh, naturalmente un contratto a vita. E soprattutto, subito, un anticipo.

0: I bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni.
1: Sono musulmani, signora.
0: Però perché non pregano?
1: Perché è un'altra religione.
0: Sì, certo.
1: Cosa vuole che facciamo?
0: Convertiteli.
1: Provvedo subito, sì.

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla Chiesa che li protegge non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisville.

Ti scrivo dal cuore delle tenebre, dove ogni battito è un suono di tam-tam. Entro nelle foreste e mi bagno nei fiumi, dove ogni grido è un canto di tribù. Respiro sulle rive dei Kiriama, dove si specchiano le stelle del sud. Dormo nelle tane dei pigmei, dove le piste sono di silenzio. Ti scrivo dei villaggi lontani, dove ogni uomo è di antica Creta.

sto lasciando il mio cuore in Africa. Ho lasciato il mio cuore alle fonti del Nilo e ai baobab dei parchi di Uganda. Ho lasciato il mio cuore alle nevi dell'Equatore e alle paludi di loto e di papiro. Ho lasciato il mio cuore alla savana.

cercalo con amore nei fiumi e sui monti. Cercalo nei deserti e nei villaggi. Cerca il mio cuore e riportalo, ancora caldo di sole, al mio petto trafitto. E in cambio del mio cuore, io te ne darò la metà. La metà.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Oggi su Radio Ciroma, Industrial Colazione. Nevrosi, rumori, ritmi sintetici, danze androidi. Il giusto sottofondo per inzuppare i bulloni nell'olio esausto. L'informazione è come una banca. C'è chi è ricco e chi è povero di informazioni. Ma potremmo tutti essere ricchi. Il nostro compito, il tuo compito, è di rapinare la banca. Uccidere le guardie. Distruggere chi nasconde e accumula l'informazione.

Gli ero donzo, voglio, stamattina ho loggiato mi regge Roma, dice che è l'ora della colazione industrial. Chi la musica è tutta tu. Industrial, a colazione di Radio Roma, stamattina.

0: Pornografia emotiva. Nei social network, il framework, la matrice di lavoro condivisa, è in grado di far reagire il corpo psichico come se fosse un corpo fisico. Rende cioè palese l'unità psicosomatica dell'individuo. Il corpo digitale, il profilo che utilizziamo quando siamo loggati sulla piattaforma, è in grado di reagire trasduttivamente sia come sensazione fisica che come percezione, ovvero elaborazione psichica di senso. Il like ricevuto va a toccare come una carezza e a significare come un complimento.
1: Check, check, check, check, check, check. Can we get on with this for like an hour?

0: hates me. Please don't ask me about no old shit.
1: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
2: Affrettati, le scorte sono limitate.

0: fronciolo di razze. Perché diciamoci la verità, alla fine quello che conta è la persona. Bianchi, neri, ma siamo tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
2: Magari.
1: Siamo in un film di Nanni Moretti! Siamo in un film di Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 63%.
1: Means to summon us.
2: Who are you?
1: Explorers in the further regions of experience. Demons to some, angels to others.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei la guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
3: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app.
1: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.

ragazzi, ragazzi! Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi! Continua, fratello! Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.

Questa è Radio Shiro. Radio Shiro, rumori nell'etere cittadino.

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
1: Sì. Abbiamo fatto lei presidente questa volta.
0: Già.
4: Sì.
0: Allora,
3: dichiara me graziosa. Insomma, non chiude mai l'ascensore.
5: Lei è un moroso!
3: Lei è un cornuto!
1: Lei deve ancora tirare!
3: Eccole! Uno! Due! Tre! Oh! Ehi!
6: Vada giù a vedere la guardiola!
7: Non è il notaio, lei è l'amministratore! Vada giù a controllare! Vada! Vada!
3: No! C'è andato! E lei, tenga, basta quella sua televisione!
7: Il suo figlio!
3: Dichiaro chiusa la seduta!
0: Arrivederci, buonasera.
1: Arrivederci.

ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto il

amore lo fui finalmente. Non volli tradire il bambino per l'uomo e vennero in tanti e si chiamavano gente. Ciliegi malati in ogni stagione e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti. Nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare mi spedirono il meglio dei loro clienti. Con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale, ammalato di fame, incapace a pagare. E allora capii, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente. Se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.

io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non era ancora sua, il cazzo già soffriva per me. E per fare gelosia quella notte lungo il mare.

Cecilia.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
1: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
0: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
1: No. Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che, eh? E invece...

La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie. Piante. Conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:44.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
4: Radio Ciroma 105.7 presenta
5: www.ciroma.org
4: www.ciroma.org.
5: Vieni anche tu.
2: Nado zizi.
6: Sostieni Radio Ciroma
7: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
5: Ah!
8: È una pavata, una pavata, sì.
9: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
10: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
11: Radio Ciroma
12: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.
13: You're Chun Tei.
14: Yes, I'm Chun Tei.
13: Do you remember a small water boy?
14: Well then, the old man has

Detto questo, vi esorto a non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla forbice. E poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenze.

vita a precipizio. L'esistenza senza un senso è la discesa, niente ritorno. Poi la salita.

giocano strane. E il tramonto guarda in silenzio e l'esperienza forse in mano di altri. Poi la memoria, nascondendo il presente, diventa ladra passeggiate tra milioni di sguardi. Tutti folli.

Nella notte la tentazione di sedersi per non più rialzarsi, ma poi per caso da una sottile fessura

Non lo so. Mamma, ti dico che non lo so. La cosa è partita dal niente. Cioè, lui... ma che cosa vuoi che sappia? Ha messo su un disco, no? Che era quello lì del... che parla di quello che gli volevano portare via l'orto. Allora, lui ha messo su questo disco, non, che era cantato non quello dell'orto, quell'altro. Ma non lo so! Allora un bel momento gli fa, va bene, allora vi approfittate così della gente? Io ti giuro che se venissi a sapere, ma non lo so, dai! Da domani si volta pagina, va bene?

so. Si è messo lì nudo come un verme che faceva schifo solamente sentirlo parlare. Totale, gli hanno detto, da domani lei... Ma lei che cosa? Ma che cosa si permette di dirmi? Ma che cosa vuoi che sappia? Non lo so!

si è messo su tutto, vestito da capo a piedi che sembrava un cane San Bernardo. È uscito di casa sbattendosi dietro la porta dell'atrio, che nemmeno lui ha detto queste precise parole, perché me le ricorderò sempre finché potrò vivere. Ma non lo so, ha detto. Bene, allora prima si è impuntato, no? E allora ha detto queste precise parole. Va bene, voi fate così, allora da domani si volta pagina.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 38 minuti.

in culo alle signore dell'Upper East Side, con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di balducci da $50, con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: Lascito testamentario, un gesto di amore. Radio Maria, sezione Sostienici.
1: Ma anche qua, guardi, la risposta migliore che io le posso dare è inquadrare storicamente quegli anni. In qualsiasi movimento sociale c'è stata violenza. Io non ne conosco uno, a partire dai Gracchi, quindi siamo prima di Cristo, che non abbia comportato della violenza. Quindi mi sembra un po' ingenuo pensare che ci possono essere grandi movimenti trasformativi e che non si sporcano le mani. Sarà anche possibile, ma fino ad ora non è mai accaduto, quindi è inutile rimproverare al 68 le stesse cose
2: che... Gandhi non mi sembra, eppure...
1: Eppure Gandhi è l'esempio più tragico di come un atteggiamento sbagliato sulla violenza possa portare alla più grande violenza che l'India abbia mai conosciuto. L'India... dal 48, da quando i seguaci di Gandhi prevalgono, è in mano a una guerra civile sanguinosissima, quindi dovendo giudicare le conseguenze...
2: Questo però forse è una conseguenza, appunto, nel senso non è stato il mezzo con cui...
1: È proprio dei movimenti sociali essere caratterizzati da ciò che provocano.

saluto gli ascoltatori di Radio Siroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Siroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti quelli che

non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e l'acacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre.

la finestra, nuvole gonfie, ricche di pioggia, giù le mutande, levo le tende, faccio una doccia, spalmo la crema, metto la giacca, quella coi fiori, per fare a pugni, col mondo di fuori, ma poi ci ripenso, è troppo leggero.

tregua per questo diluvio. Ed anche se fossi Lucio Battisti, non canterei mai coi suoi toni tristi.

0: rallentate sempre più le parole, create momenti di confusione, diffondete la vostra stessa voce registrata.
1: Le tecniche del successo, lezione 9.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
3: Oh.

0: Yeah, okay. Yeah, I got it.
1: Francamente me ne infischio.

0: che ribecca fichi magri arrosto e magnar carbonata senza bere, essere stracco e non poter sedere, aver il fuoco presso e il vin discosto, riscuotere a bellagio e pagar tosto e dar ad altri per dover avere, essere ad una festa e non vedere e degennar sudar come d'agosto, avere un sassolin nella scarpetta e una pulce drenta ad una calza che badi in su in giù per istaffare, una mano imbrattata ed una netta, una gamba calzata ed una scalza, esser fatto aspettare ed aver fretta, chi più n'ha più ne metta, e conti tutti i dispetti e le doglie, che la maggior di tutte è l'aver moglie.
1: Atocha station near.
2: Por favor, ¿cómo se llama este barrio?
1: Please, what's this area called?
2: ¿Quiere decirme dónde para el autobús número 47 y el 123?
1: Will you please tell me where the 47 and
3: the greatest street
1: 23
3: of Alcalá
1: bus stop is?
2: Deme un billete de primera clase
3: when
2: de
3: they
2: segunda.
3: Go up and down.
1: Give me a first class, second
3: the Andalusian
1: class
3: people.
1: Ticket.
2: Cuando suban y van, no sé. Lléveme estas maletas, estas bolsas.
3: Let's go. To the Junior's coffee.
2: De fumador, de no fumador.
1: The smokers, non-smokers ticket.
3: De Tato
2: no,
3: and Juan León.
1: Tonight it is cold.
3: You're pretty.
1: It is not cold.
2: Dígame el número de teléfono de la embajada de...
3: I love you.
1: Please tell me the telephone number of the embassy of...
2: Me gusta. Los zapatos de tacón alto, de tacón bajo. Hoy comeremos paella, gazpacho y sangría. Las plazas de toros son redondas.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

come procede il romanzo che stai scrivendo? Hai un po', un bel po' di carta ammucchiata lì? Hai una bella storiella sulla quale stai lavorando? Un grande romanzo? Hai un protagonista vincente? Forse c'è anche un ostacolo che deve superare? Una bella storiella in cantiere? Stai lavorando? Stai lavorando da un bel po' di tempo? Sì? Hai iniziato a parlarne 3 anni fa? Stai lavorando senza sosta? Un bel pezzo di narrativa, inizio, sviluppo e fine? Amici che diventano nemici, nemici che diventano amici, sì? Alla fine il tuo personaggio principale esce arricchito da questa esperienza, sì? Sì?

0: Dall'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 38 minuti.
1: Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing.

Londo dita baba jita etum kita etone kaso obi.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, Faca.

un grazie a Radio Ci Roma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: Yes, Hollywood. I do, do, do, do. Mr. Marquez.
1: Come?
0: Ah, Boderick e Malombrando non vengono più. Perché? Ah, Boderick se n'è andato con Darja nella giungla. E Malombrando? Because? Ah, because sei grassetto 240 kg non entra più da Jumbo Jet? Va bene, ma non è carino questo, madame, glielo dica a Mr. Brando. Aveva firmato un contratto? Signor Sanchez è molto arrabbiato, sa? Poi lui, con signor Sanchez in Italia, non lavora più. Come ha detto Brando? Ah, ringrazio. Va bene, ok, ok. E travolta? Ah, non si sa se viene.
2: E cosa ne va a dire, non si sa? Mi scusi tanto, signorina. No, io grido perché... Viene o non viene?
0: Vabbè, vengo o non vengo, non me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio.
2: Sì, sì, glielo dica la papella, papella a questo signore travolta, che a me manco mi piace, sì.
0: Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo, che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre. Lasci perdere, non fa niente.
2: Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi divi che non vogliono venire qua?
0: Sì.
2: Go to die kill! Andate a morire a Marseille!

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Now people forget that the brain is the biggest erogenous zone.
2: On you maybe. First,

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, si chiama Radio Ciroma.

0: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
1: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 37%. Radio Ciroma.
1: Rumore nell'Eternet cittadino.

da Ossi di Seppia. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

0: 485.
1: Puoi rispondere, Wojiao.
2: Complimenti, Antonietta.
3: Ora ascoltiamo un breve dialogo.
4: 这是我的名片。

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere e sparire. Adesso, risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Get it?

Inno alla morte. Amore, mio giovine emblema, tornato a dorare la terra, diffuso entro il giorno rupestre, è l'ultima volta che miro a piè del botro di ruenti acque sontuoso, d'antri funesto, la scia di luce che pari alla tortora lamentosa sull'erba svagata si turba. Amore, salute lucente, mi pesano gli anni venturi. Abbandonata la mazza fedele, scivolerò nell'acqua buia senza rimpianto. Morte, arido fiume, immemore sorella, morte, l'uguale mi farai del sogno, baciandomi. Avrò il tuo passo, andrò senza lasciare impronta. Mi darai il cuore immobile d'un Dio, sarò innocente, non avrò più pensieri né bontà. Con la mente murata, con gli occhi caduti in oblio, farò da guida alla felicità.

0: Immagina un quadro appeso alla parete di casa tua. Qualcuno, di notte, aggiunge piccoli dettagli. Rimuove un piccolo albero. Aggiunge una figura sullo sfondo. Cambia un colore.
1: Quando guardi il quadro, lo riconosci, ma senti che qualcosa è diverso. È lo stesso quadro. Eppure non lo è più.
0: Il Dizionario del Terrore, lezione 82. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Media.
1: Radio Media.
2: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: Lascito testamentario, un gesto di amore. Radio Maria, sezione Sostienici.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:38.

0: No. Non sai che ho trovato, Chris.
1: Che hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh.
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ma scettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Non sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri.

Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Ma lo petto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso, in basso appena sotto, subito dopo il giù sotto la in basso, in mezzo le, abbastanza cioè nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, dell'eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo... prolasso.

0: compañeros, nuestra nación está en bancarrota. Don Cherry está que abandonar el comunismo.
1: No se puede.
0: Solo, pero sabemos todos que este jambo nos haría volado. Telefonaré a Washington y diré que han vencido ellos.
2: Presidente, tres hombres quieren verla. Dicono de tener un trillón de dólares.
0: ¡Ay, caramba!
3: Oh, allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso socialista.
0: Sta parlando di Cuba?
3: Esattamente. Vogliamo solo un trattamento privilegiato, data la mia favolosa ricchezza.
0: Puedo mirarla?
3: Vedere con gli occhi, non con le mani.
0: La prego, siamo todos amigos aquí.
4: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo?
5: Adesso me la ridia.
0: Ridar cosa? Oh.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 41 minuti.
1: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti.

Stand still, Wonder!

0: Radio C Roma è il sound migliore, con Fellas non restano briciole della musica.
1: E ti ringrazio Emanuele, grazie tantissimo.

0: Però Natale senza bacio.
1: Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda che t'ho portato.
0: Che mi ha regalato?
1: T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
0: Mi piace.
1: A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio.
2: Grazie.
1: E a te t'ho comprato un pullover arcobaleno, è pieno di colori.
3: Ci ha rovinato la sorpresa.
1: No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tu Marlo ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa, cioè, se la signora sua c'ha la quarta misura 160, dico no, c'ha la settima, c'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
3: Artù, quanto sei delicato.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18:41.
1: Certo che con uno come questo puoi pure andare a morire. E te frega. Noi che ci avremo? Noi vogliamo Dio, Vergine Maria, andoci andiamo, la Madonna è il divino amore.

Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.
6: Non credo alla Bibbia, mi chiedo.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: number.
1: I'm getting nasty.
2: Think I wanna call it.

0: face, fuck up the face.
1: Salve! Sono Carluccio!
2: Disgraziato maledetto, tu sei! Ti sei vestito da tacchino!
1: Ho fatto il grande salto, uomo!
2: Te lo faccio fare io il salto! Ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato! Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
3: Io! Gliel'ho date io le chiavi, va bene?
4: Stai buono!
3: Senti, papà, tu hai fatto di questa casa una prigione! Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno! Allora non pare zitto, basta, silenzio, non ti finire, ciao! Andiamo!
1: Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto!
2: Obsoleto, mi ha detto a me!
1: Sì, obsoleto!
2: L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me, continuamente, ti spezzo la carotide! Maledetto disgraziato, scortico vivo! Obsoleto!
3: Vieni via, vai!
2: Che cazzo significa obsoleto?

0: Carmelo. Viviamo in un contesto sempre più competitivo e globalizzato, nel quale gli uomini di successo adottano strumenti avanzati per affrontare sfide complesse.
1: La tecnologia è il cane, il capitalismo è il padrone. Questa risposta è stata generata automaticamente dal sistema.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Radio Tiroma 105.7 FM.
1: Radio Tiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Tiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, che bello.

0: vai.
1: Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.

0: devi dire buon anno e tante care cose.
1: Buon anno e tante care cose.
0: Perfetto, così sei, così sei normale.
1: Normale?
0: Poi, tranquillo, come se niente fosse, te ne vai verso la porta, esci fuori e mi aspetti. Facile, no?
1: Facile.
0: Ce la puoi fare?
1: Sì.
0: Ripeti?
1: Sì.
0: No, cazzo, dai, la frase, quello che devi dire.
1: Buon anno.
0: Buon anno
1: e tante care cose.
0: Buon anno e tante care cose.

0: non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
1: Non verrò mai con te.
0: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: Mi ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
0: No, io sono tuo padre.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 62%.

quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci eravamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci, ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andar via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto. E in qualche modo è stata un'informazione anche per noi, questo fatto. Cioè, in questo senso, Valle Giulia è una data.

0: un'immagine rapida sullo schermo viene percepita dalla retina e trasmessa al subconsciente, senza che la persona si renda conto di quello che sta avvenendo.
1: Questa cosa si ripete ogni giorno, per tutta la vita. Le tecniche del successo. Lezione 31.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: È uno dei migliori Pollock, non trova?
1: Sì, infatti.
0: A lei che cosa le dice?
1: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
0: Che fa sabato sera?
1: Occupata, devo suicidarmi.
0: Allora venerdì sera?

Nya, nya, nya, nya, nya.

Non ci sta nessuno. Chi è? Chi è? Sto qua, chi è? Fanno animale. Quante bestie che si stanno qua, quante bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo...

Thank you.

Un povero ragno, parlando col baco, gli disse: compagno, sei matto o imbriaco? Perché, scusa il termine, sei tanto minchione da credere a un padrone che vive sul vermine? Non sai che li fiocchi che fai te li cambia con tanti baiocchi? Che mentre tu sudi magnando la foglia, quel boia guadambia migliaia di scudi? Bisogna aprir l'occhi, che ormai la questione se basa sul detto né Dio né padrone. Sta in guardia, fratello, sta in guardia da quello, strillò un bagarozzo che usciva da un pozzo, che quella carogna ti imbroglia e non vede che invece bisogna ridatte la fede, soltanto col crede che c'è un padre eterno, che c'è un paradiso, che esiste un inferno, soltanto con questo io credo che presto ci avremo un governo più buono e più onesto. Va via, disse il ragno, se non me te magno, va via che te strozzo, strillò il bagarozzo. Erbaco, scocciato nel vede in pericolo la casa e la seta che aveva filato, qua disse: l'affare comincia a imbrogliarsi, è meglio a far sciopero, è meglio a squagliarsi.

Lo strazio della fabbrica risultava indicibile. Chi era dentro l'inferno della condizione operaia non diceva niente. Chi era fuori della condizione poteva dire tutto, però non sapeva niente. Quindi il poeta doveva calarsi nell'inferno quotidiano, ungersi le mani in 40 anni di putiferi, partire alle 5 del mattino con la bicicletta, anche con 20 gradi sotto zero, verso la fine del mondo. Con una furibonda allegria timbro la mia presenza, che attesta l'esistere, anche di codesto sottoscritto, che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe.

0: Ci sono parole che non si possono pronunciare, parole che sono proibite. Una parola proibita può scatenare una catastrofe nella mente delle persone normali, ma pochi lo sanno.
1: Trasforma riunioni noiose in esperienze fuori controllo. Con noi puoi farlo e ad un costo contenuto. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: Non la...
1: Non serve.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: La maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella lettorina?

io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però da Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, se non sarebbe quella di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fate.

0: è stato rilevato un nuovo accesso al tuo account. Se non sei stato tu, non devi fare nulla. In caso contrario, ti aiuteremo a proteggere il tuo account.
1: Persone senza scrupoli ti avvertono sempre di non fidarti di persone senza scrupoli.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire,

0: appear.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 38 minuti.

signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, mano e piede, in ginocchio,
1: alla, sulle ginocchia, sulla
0: alla spalla.
1: Spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

capivo quando ho guardato quel libro, mi sono messo di realizzare il mio uscito perché non poteva la mia funzione, per cui restano l'arma e 5 risposte. Mi trovai nella situazione in cui se avessi attaccato un posto e le puntine da lì grattavo la scella, allora i buboni enormi, scavo le croste, il lus che colava praticamente dal lavo abbondantemente dalla fina putrefazione, quindi me ne fregavo. Praticamente non avendo ancora mezzo i capelli avevo, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, la ferita coinguinava, ci misi sopra dello stesso, praticamente i vermi stessi colava da portare, io defecavo dentro.

Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.

0: Voi, spero, mi scuserete se non mi unisco a voi. Ma ho già cenato e non bevo mai vino.
1: There's a toad there, but...